Fighero, bravo, bravissimo, ah, bravo, Fighero, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. La, la, la, la, la, la, la, la, la.